Russian Alice. Caspetta mazzi il mondo dritte si onze, chiesta al bacchi tutto corre che, da corre aspetta